0: Isibusiso totsakizwe, uyisibusiso totsakizwe, kwizwi lomzansi. Indoda yomphangolo, kwizwi lomzansi.
1: Jesus, yaphila! Yaphila!
0: Isibusiso usuku lwakho, uma uqala ngokulalela indoda yomphangolo, kwizwi lomzansi, ku 98.0 FM.
1: Oh!

Bombas Plus, Inofo, Emfume, Carradine, Umkomazi, Usitola ku 98.0 FM, Izwi leMzansi, Zizwe leHlubo.